0: vostra parente.
1: È mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando di vederla, quando mi sia concesso,

Oh, bravo signora, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la la la la! E fare tutta questa bravo! La la la la la la!

far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mille cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoli a petti, lanciate farmici, al mio comando tutto qui sta. E lanciate farmici, rasoli a petti, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, perché fanciulla, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba.